0: ngege di messi kale ti medo me jile vi e gbo ipron nevo e nazo me we nsubu nu edo ga tobo indi ni toyo hu messi devo ka mo do me jile e lo lo vi le do aso me be we nu mi gbeje kon ganji chubu yin gbe tale soto raza kumusa nasi se duti ho e hun iso
1: Ma to chuo ya